Inizia a breware. Ma sei un pombo copato. Prossimo dunum. Qua drum. Non c'è di già. Oggi mordeno su. Viene come qua. Brava, brava. Robo. Ti fai one home.